Khomo jive kam kho ga ka che da hia. Halali kho kha tha ga ma hem.쇼비마비불리어코나하니야마리쇼비불